sono leve, pulsa la sabura d'avventura, vida è un rio che ti slisa, ti sogno.